con sé. Donia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Riconosci, donia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio.

un po' meglio e tutto sopra. Quando conta la mia sorte in questi scuse, signorina, vi consiglio, mia carina, un po' meglio impostorare.

chi confetta la ragazza, il ricamo sul tamburo. Vi scoppaste e via, ci vuole altro, via, via, per potermi corbellar, altro, altro, altro, altro. Ci vuole altro, via, via, per potermi corbellar, altro, altro, altro, altro. Perché manca quel foglio, può saper codesto imbroglio. Perché manca quel foglio, sono inutili le smorfie.

No, no, figlia mia, non lo sperate. Io vi nasci in piedino, andò tutta la mia sorte in queste scuse, signorina. Dico

Signorina, la tavola con domattol da fuori. Signorina, la tavola con domattol da fuori. La cortina si vittoria, sono dove saprà. Signorina, la tavola con domattol da fuori. Signorina, la tavola con domattol da fuori. La cortina si vittoria, sono dove saprà. E non chiamano nel mondo, faccia pure, gatta morta, faccia pure, gatta morta. Cosa dopo quella porta, cosa dopo quella porta, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come sconsolata, disperata. E non c'erano le sbarche? Faccia pure questa morta! Cos'è dopo quella porta? Ne viene alto dopo... Erosino, gentile, erosino, gentile, scusa la disperata, tu la disperata, non fa male serrati, non fa male serrati, non fa male serrati, mio padre! Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì,

Signori non altavo di quando partono da fuori. Signori non altavo di quando partono da fuori. Non contiene i seditori a suo modo cosa fra. Signori non altavo di quando partono da fuori. Signori non altavo di quando partono da fuori. Non contiene i seditori a suo modo cosa fra. E non sei nulla di sporco. Fate pure che sta morta. Fate pure, fate pure, fate pure che sta morta. Così dopo quella porta, così dopo quella porta. Ne mellare, ne mellare, mellare dovrà. Così dopo quella porta, ne mellare, dovrà. Un dottor della mia sorte non si lascia in ginocchia, no, no. Un dottor della mia sorte non si lascia in ginocchia. Illusina, innocentina, sconsolata, disperata, in sua camera serrata, finché io voglio star dovrà, finché io voglio star dovrà. Io voglio star dovrà, finché io voglio star dovrà, finché io voglio

prova a far tutto la notte e il giorno, sempre d'intorno, in giro sta. Milo Cucania per un barbiere, vita più nobile no, non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasori e pettini, lancette e forbici, al mio comando tutto qui sta. Lancette e forbici, rasori e pettini.

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, e presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, hey! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo, estraneo suono, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per il suo perdono. Io pur verrò. Curatevi, portate un avvenir migliore.